di spetaludes, puchi mondi to simona, na mursa di na nemona, u spalisi sto genia. Na minota fta da vradia,